0: mbaga di fehle. Too much tune baba. Ya rona FM.
1: Ipe ntwe thata sithuwa manje. Ke tsaka di la di twebele. Ka botswana get to be exact. Ntja tsaka tsa masapo. Ra yeka, ra khibidia, ra